somos quinto. Noi. In disegno fer. Mais forte, passou bien. In disegno. Gendis a rifer, singara somi somo quinta.